mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

piace da sempre il suo veloce programmare ad immagini che da sempre usa ricordare. Secondo me l'anima

partecipe di processi complessi dello stato emotivo, posto sempre sotto pressione, e lo sforzo ad agire diventa una mera ragione, una scusa nella quale l'istinto si può rifugiare,